detto in la messa, Dio non sa dato come. Ai fratelli, i muccia salute.